ora, che sei tu la morata, dalle notte lo detta, oggi di qua o matà, le richesse non rischiano l'envoisin, si l'argent a faire beaucoup, quand on m'en parvoyez-vous, je réponds.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.
0: Arrivederci.

0: Ciao a tutti, siamo Nathalie
1: e Luca.
0: Quando siamo a Tolosa, ascoltiamo Radio Chus 106.8.
1: E quando sono a Milano, su Radio Toulouse.net.